ai nei pahaite aro pura heitan lebe sei botu sapu are inte mo hama no handa direbei pare pitere henduha ora ku musika pu ere mikena oi komi bae kuese mo akanundu.